0: You're now listening to Sayaria Burudani.
1: Gili. Majabu.
2: Goma.
3: Goma.
2: Bili Kali.
4: Kilometer.
2: Goma.
3: Goma.
2: Bili Kali.